mi pobre ciama. Da cagnate della bruciarete da stato ci mette il terzo maggiore, ci mette il maggiore. Ma di se da rinunciare le camere, non si ne che a quel mondo, è che a gemma, è che... Allora sono la sera, ci mette già mi andate, è che a me di è che a vendere la ciama, che la rispetta, è che a vendere, è porca, è che no, cammina. حب سالم تمام از هیچی رو عبدالله به در ایمان باوی تم اگل و ویس بگم نیده سی خوابی دن آور رسول یا بسر خدا توانده کم را میشانه گلده میگولی یا ناغی وحمدی به در